0: Hey, semenea, semenea, semenea, semenea, semenea, semenea, semenea, semenea, semenea, semenea, semenea, la cadera, semenea, semenea, la cadera, la cadera, semenea, semenea, la cadera, semenea, semenea, la cadera, semenea, la cadera, la cadera, la cadera, semenea,
1: 95.1, ¡candela! Semenea, la
0: cadera. Hey, semenea, semenea, semenea, semenea, semenea, semenea, semenea, semenea, semenea.